poi si sogna. E parlato da formini collati, di quaterne, di serve, di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da strido nel pizzi che ci abbatte di tempino.